0: Hello? Hello? Dini Dol? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha?
1: Au, au, au.
0: Hello? Hello? Hello? Hello?